0: Monica di andare qui là.
1: Kau jauh
0: benderang di antara terurai.